0: al dall'odulo la Young Messi What Jimmy Wayne a un on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: Buongiorno Sabo Giova Las Palmas Ahnaf Baharicha Adu Aduna Aiduna Hello Selmun Nani Adu Piacer Hafna
2: Kmini Kmini dall'odu a un Jaina Naqra l-Aria Sewa
3: Iktar Title First Aid
0: Iktar Tart Serin Kono Edin In Asmo Da Shain Lallish Nishtu Namlu Barbecue Hello Hello Ekif Officialment Yibda Saif
2: Ezzat Ezzat Tu għax il-barbecue samalta huma sinonimi mas-sajf.
0: Yes, grazzi kbira għal British Premium Sausage and Burger. X'namlu twa mis-sigla jew
3: nistgħu.
0: Hey, tlaqna grains, tlaqna hej.
2: Tlaqna.

0: Niall Horan ha dalodu dinner party waqt Jimmy and Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Gabira.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British premium sausage in Bay.
0: Ecco, dalodu siamo già live, già alla Spalmas, pare già, grazie al The British Premium Sausage.
1: Ecco.
0: Quasi, che è denaro, sapete, è un celebrato il piuto assaif. U xnafjen
4: Nifkun l-istagġun tal-barbecues with a bang. Però il problema li ovvjament si fit-toroq Maltin specialment on a Monday morning

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, da ćete throwback, da lodo, Jamie Terrano e na mne con Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Ambara di Knetla, Harava Temananna, Alum.
2: Ecco.
3: Offa.
4: Abbiamo piaceri a strada per barbecue da lodo.
3: Con il gemma bettaglia, pum.
0: Con, cioè, Adna, palessa, ed in Awek, la spalma si giova a Bahareccia, o col, grazie al The British Premium Sausage, che hanno salzet, bish niftu saif.
3: Ekkur, kena ħafna nies, ġejjin jiġbru salzet minn għandna, jiena
2: ħadd
0: ħadd

dal weekend con le night anche risultati vera interessanti. Poi per esempio che le Netherlands contro Sweden fending spicciat hams up we had the Netherlands impressiona un immenso chi namere di sempre le Netherlands un team le actually con Eden Liverpool World Cup sonaro a parte me che il Germania tenebbe we had contro l'Ivory Coast dillo bo cold interessanti Ecuador contro Caracao face spicciat shape chain il Caracao è di sama half na Malta Caracao li ando popolazione pista madwar mia o hamsin elf o irne shilom zombo l'Ecuador al risultato shape chain impressionante hafna parte mene Spagna contra Saudi Arabia loba le spicciate erba chain e Spagna amlo performance talgen fil fe matiai il Belgio contra l'Iran loba le spicciate shape chain dik vera contra distanna xaġa ħjar mil Belgio omzoma dak kolli najt liktar lob interessanti matul dan il weekend u għandek tistanna aktar to lob għallejla għandek l-Argentina kontra l-Austria fis-seba u Franza kontra l-Iraq għal-ħadax ta' tal-axija. Jek tixtieq tibqambad imqajjem vera vera sattart ser ikollok ukoll Norway kontra Senegal iżda dik fis-sadej ta' filgħodu u mbagħad fil-ħamsa Jordan kontra l-Alġerija.